0: Italy. Give me a fat beat. Radio Dance Floor.
1: Il suono degli anni 90.
2: Radio Dance Floor. Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
4: Chiudi gli occhi, che note sono?
5: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
6: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
7: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
6: Un thriller emozionante.
8: Scordatelo, ho chiuso.
6: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
9: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
10: Io sono solo un accordatore.
6: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
11: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
12: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
13: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
14: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
12: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
15: Lo lascerai, prima o poi.
12: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
16: Back to the 90s. Dance Floor.
17: Arriva quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non

0: Radio Dance Floor, il suono degli anni 90.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Anticiclone e subtropicale in ulteriore rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata soleggiata e anche calda. Nelle prossime ore ampio soleggiamento da nord a sud con solo qualche addensamento sulle regioni settentrionali, ma del tutto innocuo e senza conseguenze. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, salvo poche nubi sparse solo all'estremo sud, massime sui 30 gradi, specie al centro nord e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Am I interrupting something? Non-stop music is on its way.
4: The sound of the 90s.
3: Identify yourself.
4: Radio Dance Floor.
0: Dance Floor.
5: Back to the 90s.
6: La radio ufficiale degli anni 90.
0: Su Radio Dance Floor c'è

0: Radio Dance Floor.
1: The sound of the 90s.
2: Ilmeteo.it. Il che fa la differenza.
3: Anticiclone subtropicale in ulteriore rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata soleggiata e anche calda. Nelle prossime ore ampio soleggiamento da nord a sud con solo qualche addensamento sulle regioni settentrionali, ma del tutto innocuo e senza conseguenze. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, salvo poche nubi sparse solo all'estremo sud, massime sui 30 gradi, specie al centro-nord e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Pure music, no commercials.
5: The best of the 90s.
2: Radio Dance Floor.

0: Parade, la classifica ufficiale di Radio Dance Floor. Ogni sabato dalle 17 alle 18 rivivremo le emozioni delle 20 canzoni che più ci facevano scatenare in discoteca negli anni 90. Allora mi raccomando, Dance Floor Parade, il sabato alle 17 e in replica la domenica alle 14 e lunedì alle 21. E ditelo anche agli amici, perché più siamo, più ci divertiamo!
1: www.radiodancefloor.it 1993.

0: Radio Dance Floor, il suono degli anni 90.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
2: Anticiclone subtropicale in ulteriore rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata soleggiata e anche calda. Nelle prossime ore ampio soleggiamento da nord a sud con solo qualche addensamento sulle regioni settentrionali, ma del tutto innocuo e senza conseguenze. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, salvo poche nubi sparse solo all'estremo sud, massime sui 30 gradi, specie al centro nord e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Am I interrupting something?
4: Non-stop music is on its way.
5: The sound of the 90s.
3: Identify yourself.
5: Radio Dance Floor.
0: Dance Floor.
6: You know what time it is?
1: Sono le 6 e 3 minuti.
0: Dance Floor.
7: Welcome.
8: Anni 2000.
9: Welcome.

0: guten Damen und Herren.
1: Radio Dance Floor 1999.

0: check, one, two. Radio Dance Floor. Check it out. La radio ufficiale degli anni 90.
1: Hi, this is Jennifer Lopez.
2: Hey yo, this is Eminem.
3: Ciao, siamo Take That.
4: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Floor.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Anticiclone e subtropicale in ulteriore rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata soleggiata e anche calda. Nelle prossime ore ampio soleggiamento da nord a sud con solo qualche addensamento sulle regioni settentrionali, ma del tutto innocuo e senza conseguenze. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, salvo poche nubi sparse solo all'estremo sud, massime sui 30 gradi, specie al centro nord e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Dance Floor.
3: Back to the 90s.
4: La radio ufficiale degli anni 90.
5: Luce Verde Italia.
6: Bentrovati. Code a tratti sulla 4 Milano-Venezia tra il bivio per la 31 della Val d'Astico e il Grisignano per traffico intenso in direzione Venezia. 6 km di coda sulla tangenziale ovest di Milano tra Lurenteggio e Settimo Milanese a causa di un incidente nel quale ha preso fuoco un veicolo in direzione la 8 dei Laghi. Coda di 4 km sulla 1 Milano-Bologna tra il bivio per la Campanale di Piacenza e la diramazione per Fiorenzuola a causa di un incidente avvenuto in direzione Bologna. Rallentamenti sulla 21 Torino Piacenza Brescia tra Castelvetro e Cremona per lavori in direzione Brescia. Torniamo sulla 1 nel tratto Firenze Roma, un incidente rallenta il traffico tra Monte San Savino e Valdichiana verso Roma. Più a sud su questa autostrada un altro incidente sta causando file per 2 km tra il bivio per la 24 Roma Teramo e il bivio per la diramazione Roma Sud in direzione Napoli. Da Tiziano Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
5: Un servizio a cura dell'ACI.
7: Am I interrupting something?
8: Non-stop music is on its way.
9: The sound of the 90s.
10: Identify yourself.
9: Radio Dance Floor.

Activator.

0: Dance Floor.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Anticiclone e subtropicale in ulteriore rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata soleggiata e anche calda. Nelle prossime ore ampio soleggiamento da nord a sud con solo qualche addensamento sulle regioni settentrionali, ma del tutto innocuo e senza conseguenze. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, salvo poche nubi sparse solo all'estremo sud, massime sui 30 gradi, specie al centro-nord e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Hi, check, one, two. Radio Dance Floor. Check it out. La radio ufficiale degli anni 90.
3: Su Radio Dance Floor c'è.

0: dance floor. Il suono degli anni 90.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Anticiclone e subtropicale in ulteriore rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata soleggiata e anche calda. Nelle prossime ore ampio soleggiamento da nord a sud con solo qualche addensamento sulle regioni settentrionali, ma del tutto innocuo e senza conseguenze. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, salvo poche nubi sparse solo all'estremo sud, massime sui 30 gradi, specie al centro nord e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: You know what it is. Radio Dance Club. Back to the 90s.
4: Luce Verde Italia.
5: Bentrovati, traffico bloccato con 9 km di coda sulla 10 Genova Ventimiglia tra Savona e Orcofellino in direzione Ventimiglia a causa di un incidente. Ancora in A10, per un cantiere tra Pietra Ligure e Spotorno, si sono formate code di 5 km verso Genova. Traffico bloccato sulla 1 Milano-Bologna a causa di un mezzo pesante che ha effettuato un salto di carreggiata al chilometro 94 e 500 tra il bivio per la Cisa e Fidenza in direzione Milano. Si segnalano inoltre 8 km di coda a partire da Parma. Trattandosi di un incidente con salto di carreggiata abbiamo 9 km di coda anche in direzione opposta, quindi verso Bologna tra Firenzuola e il bivio per la 15 Parma La Spezia. Rimaniamo sull'autosole per segnalare 10 km di coda tra il bivio per la Complanale di Piacenza e la diramazione per Firenzuola verso Bologna, anche qui a causa di un incidente. 6 km di coda sulla 22 del Brennero per traffico intenso tra Carpi e il bivio per la Milano Bologna in direzione Modena. Scendiamo nel Lazio, ci sono 4 km di coda sulla diramazione di Roma Sud tra il grande raccordo anulare Monte Porzio Catone per un veicolo che ha preso fuoco in direzione da Milano-Napoli. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI.
0: Dance Floor. Back to the 90s. La radio ufficiale degli anni 90.

0: Floor.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Anticiclone e subtropicale in ulteriore rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata soleggiata e anche calda. Nelle prossime ore ampio soleggiamento da nord a sud con solo qualche addensamento sulle regioni settentrionali, ma del tutto innocuo e senza conseguenze. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, salvo poche nubi sparse solo all'estremo sud, massime sui 30 gradi, specie al centro nord e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Dance Floor. Back to the 90s.
3: Su Radio Dance Floor c'è

0: risultati di Enrico.
1: Ciao, sono Enrico, Radio Dance Floor, 24 Hours Today, solo dance emozionante. Voglio ricordare gli amici in connessione planetaria il nostro appuntamento, i suonati di Enrico, al sabato alle 16. Ti aspetto.
0: www.radiodancefloor.it 1995.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Chiudi gli occhi, che note sono?
8: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
9: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
10: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
9: Un thriller emozionante.
11: Scordatelo, ho chiuso.
9: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
12: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
13: Io sono solo un accordatore.
9: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Radio Dance Floor.
14: La radio ufficiale degli anni 90.

0: Luce Verde Italia.
1: Buongiorno, ben trovati. Invariata la situazione solo 1 Milano-Bologna, dove a causa di un camion che ha effettuato un parziale salto di carreggiata al chilometro 94.500, ci troviamo tra Parma e Fidenza verso Milano, si registrano 11 km di colonna. Nell'incidente è rimasta coinvolta anche un'autovettura, il traffico defluisce su una sola corsia. Chi è diretto a Milano e proviene da Bologna, consigliamo di uscire a Parma e rientrare in autostrada a Fidenza dopo aver percorso la via Emilia. Per le lunghe percorrenze suggeriamo di seguire l'indicazione per la A22 del Brennero e successivamente mettersi sulla A4 Milano-Venezia. Ancora sulla 1 Milano-Bologna abbiamo incolonnamenti a tratti per traffico molto intenso tra Piacenza e Fidenza verso Bologna. Sulla A22 del Brennero 6 km di colonna tra Carpi e il Bio di Missione per la 1 Milano-Bologna in quest'ultima direzione. In Liguria ancora problemi sulla Genova a Ventimiglia per traffico intenso e lavori, incolonnamenti per diversi chilometri tra Savona e Finale Ligure in direzione Ventimiglia. Abbiamo code anche verso Genova tra Borghetto Santo Spirito e Finale Ligure. Sulla Milano-Genova incolonnamenti tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. Molto intenso il traffico anche nel nodo di Firenze in A1, rallentamenti con code tra Firenze Nord e Calenzano verso Bologna. Sulla 11 Firenze Mare incolonnamenti tra Altopascio e Capannori in direzione Pisa. Si tratta di un incidente. Nelle Marche 2 km di fila sulla A14 Adriatica nelle due direzioni tra Pedaso e Grotta a Mare. Vi sono dei lavori sul tratto umbro della Firenze-Roma, 3 km di coda, attenzione per un veicolo in panne tra Fabro e Orvieto verso Roma. A Roma disagi sulla diramazione Roma Sud, c'è stato un incidente, il traffico è momentaneamente bloccato con 3 km di coda. Incidente avvenuto al chilometro 17, abbiamo quindi code tra il raccordo anulare e Torrenova in direzione di Napoli. Da registrare poi un altro incidente sulla Pontina, attenzione, incolonnamenti tra Tor de Cince e Castel Romano Trigoria in direzione di Latina. Queste le notizie più importanti al momento, grazie per l'ascolto.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Dance Floor.
3: Back to the 90s.
4: La radio ufficiale degli anni 90.
5: 1994.

0: You know what it is?
1: Radio Dance Floor. Back to the 90s.
2: Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

Pop on the floor. Back to the 90s. Dance floor.

0: afraid he's just a magic friend.
1: The best of the 90s.
2: Radio Dance Floor.
3: Luce Verde Italia.
4: Buongiorno, bentrovati. Invariata la situazione sulla 1 Milano-Bologna, dove a causa di un camion che ha effettuato un parziale salto di carreggiata al chilometro 94.500, ci troviamo tra Parma e Fidenza verso Milano, si registrano 11 chilometri di colonna. Nell'incidente è rimasta coinvolta anche un'autovettura, il traffico defluisce su una sola corsia. Chi è diretto a Milano e proviene da Bologna, consigliamo di uscire a Parma e rientrare in autostrada a Fidenza dopo aver percorso la via Emilia. Per le lunghe percorrenze suggeriamo di seguire l'indicazione per la A22 del Brennero e successivamente mettersi sulla A4 Milano-Venezia. Ancora sulla 1 Milano-Bologna abbiamo incolonnamenti a tratti per traffico molto intenso tra Piacenza e Fidenza verso Bologna. Sulla A22 del Brennero 6 km di colonna tra Carpi e il bivio di immissione per la 1 Milano-Bologna in quest'ultima direzione. In Liguria ancora problemi sulla Genova a Ventimiglia per traffico intenso e lavori, incolonnamenti per diversi chilometri tra Savona e Finale Ligure in direzione Ventimiglia. Abbiamo code anche verso Genova tra Borghetto Santo Spirito e Finale Ligure. Sulla Milano-Genova incolonnamenti tra Bolzanete e Busalla verso Milano. Molto intenso il traffico anche nel nodo di Firenze in A1, rallentamenti con code tra Firenze Nord e Calenzano verso Bologna. Sulla 11 Firenze Mare incolonnamenti tra Altopascio e Capannori in direzione Pisa. Si tratta di un incidente. Nelle Marche 2 km di fila sulla A14 Adriatica nelle due direzioni tra Pedaso e Grotta a Mare. Vi sono dei lavori sul tratto umbro della Firenze-Roma, 3 km di coda, attenzione per un veicolo in panne tra Fabro e Orvieto verso Roma. A Roma disagi sulla diramazione Roma Sud, c'è stato un incidente, il traffico è momentaneamente bloccato con 3 km di coda. Incidente avvenuto al chilometro 17, abbiamo quindi code tra il raccordo anulare e Torre Nova in direzione di Napoli. Da registrare poi un altro incidente sulla Pontina, attenzione, incolonnamenti tra Tor de Cencio e Castel Romano Trigoria in direzione di Latina. Queste le notizie più importanti al momento, grazie per l'ascolto.
3: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Timeline.
1: Rewind the tape now.
2: Prendetelo come un viaggio di studio.
3: Ciao da Enrico, ti aspetto il lunedì alle 18 per Timeline, la storia raccontata attraverso i grandi successi dance degli anni 90. Ti aspetto lunedì, ore 18, qui su Radio Dance Floor.
0: Timeline.
4: 1999.

0: back soon. Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Stai ascoltando?
6: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
7: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
8: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
9: Non fare niente di stupido.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
7: Scordatelo, ho chiuso.
8: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
0: You know what it is? Radio Dance Club. Back to the 90s.
10: Let's go.
0: Daniel's Jack presents
11: Retape. Mixtape.
12: Y'all ready for this?

0: soon.
1: Dance Floor.
2: You know what time it is?
3: Sono le 15 in punto.
1: Dance Floor.
4: Master Check. Novanta.
5: Master Check 90.
4: The Chef.
5: Checo Corvasse.
4: In Council.
5: Daniel's Jack.
6: Welcome everybody on the dance floor live on radio.
7: La Madonna.
6: Cominciamo subito il nostro appuntamentone dedicato alla musica 90. Non sono solo.

Dance non ha un volto, ha un nome: Dennis Jack. Cominciamo subito con il nostro appuntamentone Welcome Everybody con Karen Ramirez, che non è la sorella di Ramirez, quella di terapia, no, è quella che faceva le robe fighe. E ogni volta che vedo Ramirez mi viene, cazzo, mi parte l'embolo, voglio spaccare lo studio. E invece no, Karen, la Karen mi faceva le molto fighe, molto raffinate, come questa qua dal 98, Looking for Love.

abbiamo ascoltato in questo Mastercheck 90 un pezzo del 95 tratto dal suo album Bobby. Originariamente era un R&B e basta e non aveva avuto un grande successo. Poi è stato remixato, così come succedeva insomma in qualche caso in questo periodo, cioè la roba partita acid, funky, minchie, diventava poi dopo molto più bella con i remix, come è successo in questo caso. Infatti poi remixato da K-Class è diventato una hit house, quindi bravo Bobby Brown. Ma andiamo avanti.

0: cantato lui, no?
1: Immagina la cantasse lui.
0: E che ha fatto sì che questo pezzo lo cantasse la bellissima Sophia Lesbeck.
1: Brava, bella, buona, inglese, bella, raffinata, bella. Scritta da Boris Dlagos, quindi una roba veramente una sorta di orgia musicale house.
0: Pezzo che ha preso una forma internazionale nonostante il produttore, dicevo, è italianissimo. Quindi il suo nome completo, Cristiano Spiller, mi è diventato Spiller e basta in questa Groove Jet del 2000. Poi dopo ne ha fatto un'altra, poi dopo...
1: Tessa Luigi, ciao, vado alle Dolomiti, mi faccio yogurt al vipiteno e basta.
2: Altissimo momento di creatività.
0: Esatto, esatto, grande momento di creatività. Ma a questo punto la creatività continua senza sosta alcuna. Arrivano i New York and Selfie in India con Runaway nella Aman Van Elden The Funk Phenomena. No, Van Elden e basta. Mix dal 97.

0: anche la parte mix, i suoni che saltano, da così. Strike on You Should Do, che è tradotto in pugliese, voglia, ma si sicuro.
1: Ma sei sicuro che si chiama? Are you sure that the name is exactly?
2: Abbastanza.
0: Quello che è l'appuntamento che vi aspetta in radio, ma non soltanto, ma anche sulla nostra official page on Facebook, live, no, non è live, allora mandiamo tutte le settimane. Solitamente al venerdì pomeriggio beccate la nuova, il nuovo appuntamento, e poi in ogni caso soprattutto beccate anche i video mixati da Daniel Jack, tutte le info sui vari artisti dei 90, info sulla nostra tournée, su quello che facciamo anche in giro, sui locali che frequenteremo in tutta Italia, dove saremo ospiti, dove andremo a intrufolarci invece, tanto per mangiare a sbafo. No, comunque a parte scherzi, un po' di info sul nostro booking. Va bene? Perché mi è venuta la voce un po'...
2: Non lo so.
0: Va bene? Se un giorno lui dovesse accorgersi di questa cosa...
2: Ma chi?
0: Non lo so.
2: Va bene, dai.
0: Va bene. Ne ascoltiamo tre senza alcuna interruzione. Ascolteremo Robin S con Love for Love del 93. Jakarta! Con American Dream dal 2000, ma subito Blackwood con My Love for You.

0: Era Jack Atta con American Dream dal 2000. Adesso è partito uno shuttle di sputazzata sullo schermo. Vabbè, Jack Atta, mi è partito un Armstrong. Ah, dal, dal... mi ha impiantato una bandiera americana sul monitor proprio. Vabbè. Andiamo dove? In promo pausa, torniamo fra non molto e sarà ancora Master Check 90.
1: Master Check 90. We'll be back.
2: Back to the 90s.
1: Dance Floor.
3: Luce Verde Italia.
4: Bentrovati. Sulla 7 Milano-Genova, code in prossimità dei lavori tra Roncoscrivia e Busalla in direzione di Genova. Lavori anche sulla 10 Genova-Ventimiglia, code tra Spotorno e Savona, sempre verso Genova. Anche sulla 12 Genova-Livorno sono i lavori a provocare code tra Deva, Marina e Carrodano in direzione di Livorno. Ed è intenso il traffico in direzione della Svizzera. Sulla 9 Milano-Chiasso, code tra Como Centro e Chiasso. A Milano, sul tratto cittadino della 4, incolonnamenti a causa di un incidente avvenuto tra Viale Certosa e Sesto San Giovanni in direzione di Venezia. Incidente anche sulla 22 del Brennero, code tra Egnaore e San Michele all'Adige verso Modena. Proseguendo poi in carreggiata sud per traffico, incolonnamenti tra Carpi e l'Autosole. Trafficata anche la carreggiata sud della 1 Milano-Bologna, code a tratti tra Piacenza Nord e Fidenza in direzione di Bologna. E tra Marche e Abruzzo, sulla 14 Adriatica, rallentamenti e code nei tratti interessati dai lavori tra Fermo, Porto San Giorgio e Pescara nelle due direzioni. Sul tratto Firenze-Roma della 1, code per un veicolo in panne tra Firenze Sud e Incisa in direzione Roma. Sempre sull'Autosole, alle porte della capitale, code per incidente tra la diramazione di Roma Nord e Guidonia Montecelio verso Napoli. E a Roma per un altro incidente, incolonnamenti lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare dalla Roma Fiumicino a Via Appia. L'incidente è avvenuto in galleria. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI.
5: Am I interrupting something?
6: Non-stop music is on its way.
7: The sound of the 90s.
5: Identify yourself.
7: Radio Dance Floor.

0: con Stefano Secchi, che però Secchi di nome gli fate.
1: Era il Piero Fassino della danza di 90. Ciao, un po' di prosciutto. Ciao Stefano.
2: Parla come Spiller.
1: era tutto un gruppo.
0: Anche Spiller era un po' smilzo. Era Stefano Secchi featuring Orlando Johnson.
1: Orlando Johnson, che diamo l'immagine Orlando. Stefano, vieni qua, vieni. Mettiti un po' che ti do io il Johnson & Johnson. Vieni qua che ti do io lo shampoo. Vieni. Vabbè.
0: Il pezzo, tra l'altro, si chiamava Ice.
1: Dal 90, tra l'altro, quindi c'è tutto un incastro, capito? È del 90 il pezzo.
0: Va bene, ma adesso arrivano i 49ers con Touch Me. Gruppo italiano, 49ers, che in questa traccia ha campionato Rita Franklin con Rock Aloft e Lisa Warren con Touch Me.

che The Ben Stuntman, prima di fare il featuring con i Real to Real, insomma, prima di cantare, è stato un attore, uno stuntman, che praticamente non si chiamerebbe The Ben Stuntman, uno stuntman incazzato, ma soprattutto anche un bodyguard. Ma vero? Potrebbe anche essere una mega minchiata, ma del resto, chi è che ha scritto sta cosa? Aspetta, un nome a caso, Dennis, cognome Jack, quindi colpa tua. Ma adesso arriva Gala con Everyone Has Inside, la storia di una ragazza che è all'ingresso di una discoteca e il bodyguard non la fa entrare perché non è in lista. E abbiamo immaginato che il bodyguard potesse essere The Ben Stuntman, quindi questo qua è tecnicamente il dialogo fra Gala e Matt Stuntman, secondo Masterchef 90, secondo Dennis Jack. Manda, io vado via, ciao, cioè me ne va, fai la seconda parte da solo.

porto via nella Molella Remix dal 2001, quindi un salto nei primi del 2000, e adesso arriva La Bush dal 95, un pezzo di quelli proprio epopeici, epopopopopeici. La Bush con Be My Lover dal 95, traccia dalla quale sono stati realizzati due video, una versione europea in cui la cantante Melanie Thornton, quando me la sei tontonata, Melanie, vestita di nero mentre guida una macchina, e poi ce n'è un'altra di versione, quella americana, filmata in studio dove semplicemente balla, canta e ciula, magari fosse Melanie. Poi l'ho vista anche in un festival, mi è rimasta proprio MILF.

0: confondersi con The Night Train, che dice All Aboard, ma il titolo è The Night Train, perché io so tutto, io. Ava and Stone. Ava come lava e Stone come Stone. Hanno partecipato alla manifestazione Un disco per l'estate del 94. Ma secondo te la gente ricorda che c'era anche Il disco per l'estate?
1: Vabbè.
0: Tipo anche Azzurro. Tolto il Festival Bar, il Cantagiro, secondo me tutto il resto era noia. Ma adesso arriva Dirty Science e Mastercheck 90 con We Are Going Down dal 93. Down.
2: Questo è il disco. Te lo ricordi?

0: Ecuador.
1: Era Sash con
0: Ecuador.
1: Sembri un tacchino castrato. Metti la maschera che metti. E poi anche lì, chi è quel pirla che fa vedere il video che dice soltanto Ecuador? Aveva preso un contadino che era lì a piantare le piantagioni di cocaina, ha detto fai la roba, canta, va, poi ti droghi di nuovo. Sasco con Ecuador dal 96 chiude questo MasterChef 90. Grazie a tutti, è stato bello stare con voi anche questa volta. L'appuntamento è per la prossima volta e quindi questa volta finisce qua. Se volete saperne di più circa il nostro booking, scrivete sulla mia mail checocorvasce77@gmail.com per info sul booking, per sapere quali sono le discoteche dove andremo, dove stiamo facendo i nostri live, ma soprattutto anche per prendere info, se volete, sui nostri live. Quindi se volete insomma farne uno con noi, ben volentieri, poi costiamo poco.
2: Prendi la cornetta
3: MasterChef 90.
1: Aspetta. Che svendita che ho fatto. Vabbè, Checco Corvasce 77@gmail.com per le info booking, official page MasterChef 90, Daniel Jack per i video mixati, guardate anche soprattutto la sua pagina. E quindi grazie, l'appuntamento è per la prossima, state con noi. Ciao a tutti da Checco e da Daniel Jack, ciao a tutti.
4: MasterChef 90,
5: we'll be back next week.
6: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
13: Chiudi gli occhi, che note sono?
14: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
15: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
16: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
15: Un thriller emozionante.
17: Scordatelo, ho chiuso.
15: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
18: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
19: Io sono solo un accordatore.
15: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
10: Dance Floor.
11: Back to the 90s.
12: La radio ufficiale degli anni 90.
10: Dance Floor.
13: You know what time it is?
1: Sono le 16 in punto.
10: Dance Floor.
2: Welcome.
16: Anni 2000.
4: Welcome to the new millennium.

0: live.
1: Mother.
0: This is
1: mother.

0: C'era una volta. La magica frase con cui iniziano tutte le belle storie. Ma qual è la storia del tempo?
1: Timeline. Timeline.
2: Rewind the tape now.
3: Prendetelo come un viaggio di studio.
4: Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Dance Floor, la radio ufficiale della dance degli anni 90. Ben ritrovate, ben ritrovati da Enrico, nuovo appuntamento con la nostra macchina del tempo, con Timeline, un viaggio nelle situazioni, negli eventi, nei fatti, personaggi degli anni 90, con il supporto musicale della musica riferita allo specifico periodo preso in considerazione. Timeline ci porta nel mese di maggio 1997.
1: Timeline.
4: Partiamo subito dall'inizio del mese di maggio. Primo maggio 1997, appuntamento organizzato dai tre sindacati confederati CGIL, CISL e UIL per la festa del lavoro. Questa edizione, la settima, fu condotta come sempre da Piazza San Giovanni in Laterano a Roma da Piero Cambretti, Kay Rush e Gianni Minà, con la partecipazione di grandi artisti italiani: Franco Battiato, Pino Daniele, Giovanotti, FIBA, 99 Posse, Carmen Consoli e Negrita, Pittura Fresca, Enzo Avitabile, Vox Populi, Stadio, Evian Travel, Daniele Silvestri, Casino Royale, Extra, Gang, Blu Vertigo, Timoria, Neffa, Niccolo Fabi, mentre a livello internazionale Shiny O'Connor e i Blur. Non fu un'edizione senza problemi ed intoppi. La chiusura della serata fu affidata ai Litfiba, ma la Rai interruppe la diretta nel momento esatto in cui la band toscana stava per iniziare la propria esibizione. In seguito, la band sostenne che si trattò di una forma di censura preventiva, molto probabilmente dovuta alle esternazioni di Piero Pelù nel 1993 a proposito di certe decisioni della televisione di Stato. Il concerto fu caratterizzato da continui temporali, disguidi tecnici e ritardi in scaletta. Qualche artista rinunciò addirittura ad esibirsi senza le riprese della TV, come Skin degli Skunk Anansie, che si rifiutò di cantare. E Timeline.

Siamo nel mese di maggio 1997, ancora primo maggio. Nel Regno Unito i laburisti di Tony Blair vincono le elezioni dopo 18 anni di governo conservatore. Il partito laburista è un movimento politico britannico di centrosinistra e un partito storicamente riconducibile al socialismo democratico e alla socialdemocrazia. Fu guidato da Tony Blair, nato ad Edimburgo il 5 maggio 1953, dal maggio 1997 fino al 27 giugno 2007. Anche questo è Timeline.

0: parliamo di musica. 3 maggio 1997, il Regno Unito vince il 42esimo Eurovision Song Contest a Dublino, in Irlanda. Nel 1997 l'Italia torna a partecipare all'evento musicale con i Jalis e la loro Fiumi di Parole, vincitori dell'ultima edizione del Festival di Sanremo, la 47esima edizione, dal 18 al 22 febbraio.
1: Preparatevi, nonostante l'ora, tocca a noi. Questi ragazzi che hanno vinto Sanremo, diciamo abbastanza contro i pronostici, si ritrovano qua all'Eurofestival, 42esimo Eurofestival della canzone internazionale a Dublino, e sono dati fra i primi tre, addirittura fra i primi due. Un bookmakers li dà 7-2, due sterline se ne vincono 7, un bookmakers li dà 4-1, una sterlina se ne vincono 4. E io non mi vergogno a dire, mai scommesso in vita mia, 10 sterline le ho messe con questo Paddy Power che li dà 4-1, chissà che non porti buono. E veramente c'è fermento anche da parte degli irlandesi, che sono dei grandi conoscitori musicali, quantomeno di musica popolare. Tutti ci fanno i complimenti perché trovano la canzone molto bella, composta da Fabio Ricci, e per quanto riguarda il testo da Carmen Di Domenico e Alessandra Drusian, interpretata da Alessandra Drusian e Fabio Ricci, quindi da Jalis, direttore d'orchestra Lucio Fabbri, per l'Italia, Fiumi di Parole de Jalis.

Il duo viene dato per favorito, ma si classifica solo al quarto posto, e a vincere la manifestazione è il Regno Unito con Katrina and the Waves e la loro canzone Love Shine a Light. In seguito alle polemiche scoppiate riguardanti un possibile sabotaggio da parte della RAI con l'intento di non ospitare nuovamente l'evento, il 1997 sarà l'ultima partecipazione dell'Italia, che ritornerà solo nel 2011. L'edizione 1997 è stata la prima in cui è stato assegnato il Barbara Dex Award per il peggior vestito. Come vincitrice fu la cantante maltese Debbie Sherry. Questo è Timeline.

Ci spostiamo al 9 maggio 1997. Avviene un fatto di cronaca destinato a far parlare a lungo di sé e a creare le più svariate tesi. Un proiettile colpisce la studentessa 22enne del corso di giurisprudenza Marta Russo all'interno dell'Università La Sapienza di Roma. L'omicidio fu al centro di un complesso caso oggetto di grande copertura mediatica alla fine degli anni 90, sia per il luogo in cui era stato perpetrato, sia per la difficoltà delle prime indagini che non riuscirono a delineare un movente, vertendo per esempio tra ipotesi mai confermate come lo scambio di persona, il delitto perfetto o il terrorismo e infine lo sparo accidentale. Nel 2003 fu condannato in via definitiva per il delitto, principalmente sulla base di una controversa testimonianza, un assistente universitario di filosofia del diritto, Giovanni Scattone, per omicidio colposo aggravato. Un suo collega, Salvatore Ferraro, fu condannato limitatamente al reato di favoreggiamento personale. Entrambi si sono sempre professati innocenti. Il caso di Marta Russo è finito negli anni per diventare uno dei misteri più fitti della cronaca nera italiana. Ben ritrovati e ben ritrovate, è Timeline.

11 maggio 1997, Deep Blue, il supercomputer giocatore di scacchi della IBM, creato nel 1985 alla Carnegie Mellon University in Pennsylvania da parte di Feng Xiongxu, sconfigge di nuovo il campione del mondo Garry Kasparov. Il campione russo era infatti già stato battuto dal computer nel 1996, detta partita 1. Dopo il match perso, Kasparov disse che alcune volte gli era parso di notare nelle mosse della macchina intelligenza e creatività così profonde da non riuscire a comprenderle e a non definirle umane. Avanzò anche il sospetto che la macchina avesse avuto, per così dire, un aiuto umano durante la partita, sospetto che ritornò più volte, sia quando si seppe che la macchina non era posta nella stanza nella quale si disputava la partita, ma ad alcuni chilometri di distanza, e che quindi i dati venivano inviati da terzi, sia per il fatto che al campione russo non furono mai forniti i tabulati sull'attività del computer che lui stesso aveva richiesto secondo gli accordi della sfida e Timeline.

14 maggio 1997. Grande evento nel mondo del trasporto aereo e nel mondo dell'alta finanza. Le compagnie aeree Air Canada, Lufthansa, SAS, l'acronimo di Scandinavian Airlines System, Thai Airways International, la compagnia di bandiera thailandese e United Airlines formano la Star Alliance. Anche questo è Timeline.

0: In Timeline andiamo ad esplorare tanti aspetti del periodo che prendiamo in considerazione. Tant'è vero che a questo punto parliamo di box office. Il 30 maggio 1997 esce nelle sale cinematografiche il film Happy Together, film di genere drammatico diretto da Wong Kar-wai. Lai Yu-fi e Opie Wing, due giovani innamorati tra loro, lasciano Hong Kong per l'Argentina e una volta giunti qui vorrebbero dirigersi verso sud in cerca di avventure. Lungo la strada Opie Wing abbandona l'amante. Lai si stabilisce a Buenos Aires e trova lavoro come buttafuori in un bar. Tempo dopo Ho torna in città. Lai lo ospita a casa sua ma non vuole tornare ad essere il suo innamorato. Lai lascia il bar e va a lavorare nella cucina di un ristorante cinese dove fa amicizia con Chang, un ragazzo di Taipei. Dopo un periodo di continui litigi, Oh chiede a Lai il passaporto per tornare a casa, ma Lai dice che non glielo potrà mai restituire. Oh picchia sangue Lai e lascia la casa. Chang intanto rientra a Taipei dalla famiglia. Lai, messi da parte i soldi, va in viaggio da solo alle cascate dove voleva andare insieme al suo innamorato. Lui e Oh appunto. Ho è triste e decide di tornare ad Hong Kong. Sulla strada si ferma a Taipei dove al mercato riconosce i genitori di Chang. Riflette e capisce che quella situazione, la famiglia e il lavoro, può rappresentare un punto fermo per il suo futuro, ricominciando da quel momento la propria esistenza. E Timeline.
1: Disco Fever. Disco Fever. Disco Fever. Disco Fever. Disco Fever. Disco Fever.

0: come al solito, ben lo sanno le ascoltatrici, gli ascoltatori di Timeline, gli spot pubblicitari ci offrono uno spaccato di estremo interesse per sondare gusti e tendenze del passato. Nel maggio 1997, essendo ormai prossimi alle vacanze estive, sono pubblicizzati non solo Gelati, la coppa del nonno Motta con il claim "Nessuno come te" ed il Magnum Algida, "La vita è fatta di priorità", dice lo spot, ma anche gli scooter in previsione della bella stagione, dal Malagutti F10 accompagnato da una importante pubblicità addirittura immaginata da una stazione spaziale, al Benelli o allo scooter Stealth 50 Aprilia, il nuovo record da battere.
1: Dall'esperienza del Racing Team Aprilia arriva Stealth.
2: Fischia.
3: È un aereo.
1: Stealth, il nuovo record da battere.
0: Bella poi la pubblicità del McDonald's con un indimenticato Fabrizio Frizzi che promoziona il Big Mac a 7.900 lire con il claim "Restate in famiglia, venite al McDonald's". Stagione calda e ricerca quindi di bevande fresche, dalla Coca-Cola, di seta nei momenti più caldi sempre, ed una pubblicità fatta di brevissimi frames da film ambientati in zone bollenti e desertiche, alla birra Ceres o alla Beck's, l'originale birra tedesca, la tedesca numero uno in Italia. Tra le auto è molto promozionata la nuova Mitsubishi Colt da 18.315.000 lire, nata per essere la tua prima Mitsubishi.
4: Nuova Mitsubishi Colt, compatta, su misura per te, nata per essere la tua prima Mitsubishi.
0: Tempo di vacanze e di viaggi? Curioso lo spot di Alpitour, sostenuto non solo dal consueto claim "No Alpitour, ai ai ai", ma anche da un testimonial ai tempi di particolare presenza in video, come Emilio Fede, che promoziona il pacchetto turistico Carta Blu delle vacanze Alpitour. E Timeline.
5: Ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai.
6: Imprevisto imprevedibile? Alpitour ti dà la carta blu. Se ce l'hai, hai la soluzione. Se non ce l'hai...
7: Ai ai ai ai ai.

suona naturalmente tanta musica alla radio nel maggio 1997, preludio del periodo estivo. Il FIBA con Regina di Cuori, 883 con un classico, La regola dell'amico, o Jovanotti con Questa è la mia casa. Tanta la musica dance, i Daft Punk con Run the World, Paradiso con Bailando, Alexia con Ullala, o ancora Ricky Martin con Maria. Molti gli altri successi, Rosana e il suo splendido El Talisman, il successo planetario di Puff Daddy e Faith Evans, I'll Be Missing You, il progetto Vacuum con i Brief, o i raffinati Smoke City con Mr. Gorgeous, e poi ancora gli Hanson con M-Bop, o i The Verve con Bittersweet Symphony, per concludere con i Backstreet Boys e il loro successo planetario Everybody. Sono solo alcune delle canzoni di quell'ormai lontano mese di maggio e Timeline.

0: Timeline.
1: Rewind the tape now.
2: Prendetelo come un viaggio di studio.
3: Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori della radio ufficiale della Dance degli anni 90. Grazie per avermi accompagnato in questo nuovo viaggio con la nostra macchina del tempo, con Timeline. Abbiamo esplorato il mese di maggio 1997. Vi aspetto in diretta lunedì prossimo a partire dalle 18. Un saluto a chi mi seguirà poi nelle varie fasi replica nel corso della programmazione di Radio Dance Floor. Un saluto grande da Enrico, come sempre enjoy the 90s qui on Radio Dance Floor.
0: Timeline.
2: Dance Floor.
4: You know what time it is?
5: Sono le 18 in punto.
0: Dance Floor.
6: Welcome, welcome, welcome.
7: Anni 2000.
8: Welcome to the new millennium.

Novantology. Questo è Novantology. Questo è Novantology.

0: DJ.
1: Check this out.
0: Novantology. L'ultimo sabato di ogni mese alle 15 su Radio Dance Floor. The Sound of the Night.
2: Non riuscivo perché non capivo le parole.
3: 1994.
4: 1994. E.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Chiudi gli occhi, che note sono?
8: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
9: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
10: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
9: Un thriller emozionante.
11: Scordatelo, ho chiuso.
9: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
12: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
13: Io sono solo un accordatore.
9: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
14: Yeah. Yo, what's up, ready?
15: Non-stop. Cause you know it don't stop.
16: Radio Dance Floor.
17: The sound of the 90s.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati sulla A7 Milano-Genova per lavori code tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia e per un veicolo fermo tra Bolzaneto e Allacciamento A12, tutto verso Genova. Incidente con code sulla A12 Genova-Rosignano, tra Genova Est e Allacciamento A7 in direzione di Genova e sempre verso il capoluogo Ligure file, dovute al traffico intenso, sulla A10 Genova-Ventimiglia tra Pegli e svincolo A7 verso Genova. Incidente sulla A26 dei Trafori, code tra Masone e A10 verso Genova. Su questa autostrada file ma per traffico intenso tra Masone e la diramazione Predosa-Bettole verso Gravellona-Toce. Sulla 4 Milano-Venezia code a tratti dovute anche qui al traffico intenso tra Allacciamento A21 e Somma Campagna nelle due direzioni. Ci spostiamo sulla 14 Adriatica dove per un incidente si è formata una coda di 6 km tra Teramo-Giulianova e Atripineto verso Pescara. Prosegue intanto il Giro d'Italia. Domani sabato 23 e domenica 24 maggio i ciclisti affronteranno la 14ª e la 15ª tappa che li vedrà impegnati rispettivamente sulle strade da Aosta a Pila e da Voghera a Milano. È tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI. Radio Dance Floor.

0: the best of the 90s.
1: Radio Dance Floor.
2: Book Parade. La hit di carta. Book Parade. Consigli per lettori accaniti e occasionali.
3: Ben ritrovati a Book Parade, la classifica dei libri più venduti la scorsa settimana. Al terzo posto Luciana Littizzetto con il suo primo romanzo, Il tempo della la la. Ogni settimana tra caffè con acqua calda a parte e confidenze, tre amiche si raccontano in un baretto di fiducia. Seconda posizione per Karin B con Tears on My Pen Drive. Al primo posto invece Manuel Carrer con Cold Cuts. Ci sono stati nell'infanzia momenti di memorabile beatitudine, quelli in cui in occasione dei viaggi del padre a lui e alle due sorelle minori era concesso di trasferirsi nella camera dei genitori.

0: genitori. Marina, che era la più piccola, dormiva nel lettone, Natalie e io portavamo i nostri materassi, semplicemente mettevamo dei cuscini intorno al letto. A questo rito mia madre aveva dato un nome, fare Colcox. Ci piaceva da morire fare Colcox. I tre fratelli, ormai più che adulti, ripeteranno quel rito nella camera di un hospice, raccogliendosi attorno alla madre per trascorrere con lei l'ultima notte della sua vita. E ora passiamo agli ebook più scaricati dal portale IBS. Al terzo posto c'è Walter Veltroni con Buon Vino, il circo insanguinato. Roma nel pieno delle feste natalizie al Parco dei Daini, nel territorio di competenza del commissariato di Villa Borghese, si è installato il tendone di un circo. Invitato alla prima, il commissario Buonvino conosce i componenti della carovana e percepisce strane tensioni. Durante il numero dei trapezisti, la giovane figlia del direttore di scena, Manuelita, mentre effettua una acrobazia particolarmente complessa e rischiosa, cade sbattendo contro l'unica parte dura della rete di protezione. I soccorsi sono inutili, la ragazza è morta sul colpo. Alla seconda posizione Maurizio De Giovanni con L'orologiaio di Brest, l'inizio di una nuova storia per l'autore del commissario Ricciardi, e al primo posto Il tempo dell'orologiaio, il secondo libro di questa serie. Un conto alla rovescia che non lascia scampo, il libro che chiude la saga dell'orologiaio di Brest, Carlo Malvasi, nome di battaglia Sergio, è stato per oltre 40 anni una primula rossa della lotta armata, latitante imprendibile, custode di segreti che nessuno vorrebbe conoscere. Mago degli esplosivi, signore dei congegni, ha costruito meccanismi perfetti, capace di fermare il tempo nel punto esatto in cui la vita si spezza. A strapparlo alla copertura anonima dietro cui si è nascosto a Brest, in Francia, sono Andrea Malchiodi e Vera Cohen. Andrea è un professore universitario, ordinario, metodico, cresciuto con una madre che gli ha raccontato per tutta la vita di un padre lontano morto in mare, fino al giorno in cui Andrea scopre che quel padre non solo è vivo, ma è un assassino. Vera invece è una giornalista ossessionata dalla morte del padre che non ha mai conosciuto, ucciso nel 1984 in un attentato. E ora il consiglio della settimana, che è proprio Colcox di Emmanuel Carrer, che ho avuto il piacere di incontrare dopo una lunghissima fila al Salone del Libro di Torino che si è appena concluso. È stata veramente una conferenza molto molto interessante, un autore da scoprire sicuramente. Questo libro racconta la storia della sua famiglia, ma anche fa luce su una pagina della storia d'Europa e sulla Russia di oggi. E anche per questa settimana è tutto, vi ricordo il mio blog ilibridimag.it. Buona lettura.
1: Book Parade, la hit di carta. Book Parade, consigli per lettori accaniti e occasionali.

the sound of the 90s. Mixed by DJ Lalonde.

0: lo aspetto. Da 20 anni che la sua gente venga a parlarmi di pace, ma a loro non interessa la pace. Loro sono interessati al potere.
1: Anche tu.
0: Quando chi sta al potere ti nega la libertà, l'unica via per la libertà.

0: topi possono cambiare.
1: Io volevo cantare all'Opéra di Parigi.
0: So che cosa vuol dire essere giovani e avere dei sogni.
1: Allora si ascolta il suo cuore, comprenderei.

0: diventando una storia vera. Spero tanto tu sia sincero,
1: tu sia sincero,
0: tu sia sincero,
1: tu sia sincero,
0: tu sia sincero,
1: tu sia sincero,
0: tu sia sincero,
1: tu sia sincero.

0: Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: È 1:02.
0: Dance Floor.
3: Master Jack. Jack. 90.
1: Master Jack 90.
3: The chef.
1: Checo Corvasse.
3: In council.
1: Daniel's Jack.
4: Welcome everybody on the dance floor live on radio.
5: La Madonna.
4: Cominciamo subito il nostro appuntamentone dedicato alla musica 90. Non sono solo,

iniziamo subito con il nostro appuntamentone Welcome Everybody con Karen Ramirez, che non è la sorella di Ramirez, quello di terapia, no, è quella che faceva le robe fighe. E ogni volta che vedo Ramirez mi viene, cazzo, mi parte l'embolo, voglio spaccare lo studio. E invece no, Karen, la Karen mi faceva delle molto fighe, molto raffinate, come questa qua dal 98, Looking for Love.

ascoltato in questo Masterchef 90 un pezzo del 95 tratto dal suo album Bobby. Originariamente era un R&B e basta e non aveva avuto un grande successo, poi è stato remixato, così come succedeva insomma in qualche caso in questo periodo, cioè la roba partita acid, funky, minchie, vabbè, diventava poi dopo molto più bella con i remix, come è successo in questo caso. Infatti poi è remixato da K-Class, è diventato una hit house, quindi bravo Bobby Brown. Ma andiamo

0: cantato, lui no.
1: Immagina la cantasse lui.
0: E che ha fatto sì che questo pezzo lo cantasse la bellissima Sophia Lesbeck. Brava, bella, buona, inglese, bella, raffinata, bella. Scritta da Boris Dlugosz, quindi una roba veramente una sorta di orgia musicale house. Pezzo che ha preso una forma internazionale nonostante il produttore, dicevo, è italianissimo. Quindi il suo nome completo, Cristiano Spiller, mi è diventato Spiller e basta in questa Groove Jet del 2000. Poi dopo ne ha fatto un'altra, poi dopo...
1: Ciao, San Luigi! Ciao, vado alle Dolomiti, mi faccio lo yogurt al vipiteno e basta!
2: Un altissimo momento di creatività.
0: Esatto, esatto, grande momento di creatività. Ma a questo punto la creatività continua senza sosta alcuna. Arrivano i Yorican Selfie in India con Runaway nella Aman Fanelden the Funk Phenomena. No, Fanelden e basta. Mix dal 97.

0: che la parte mix ti va anche i suoni che saltano, no, così. Strike on New Sheer New, che è tradotto in pugliese, voglia, ma si secondo,
1: non sei sicuro che si chiama, are you sure that the name is exactly
2: abbastanza
0: quello che l'appuntamento che vi aspetta in radio, ma non soltanto, ma anche sulla nostra official page on Facebook, live, no, non è live, però la mandiamo tutte le settimane, solitamente al venerdì pomeriggio beccate la nuova, il nuovo appuntamento, e poi in ogni caso soprattutto beccate anche i video mixati da Daniel Jack, tutte le info sui vari artisti dei 90, info sulla nostra tournée, su quello che facciamo anche in giro, sui locali che frequenteremo in tutta Italia, dove saremo ospiti, dove andremo a intrufolarci invece, tanto per mangiare a sbafo. No, comunque a parte scherzi, un po' di info sul nostro booking. Va bene? Perché mi è venuta la voce un po'...
2: Lo so!
0: Va bene! Se un giorno lui dovesse accorgersi di questa cosa...
2: Ma chi?
0: Non lo so!
2: Va bene, dai!
0: Va bene! Ne ascoltiamo tre senza alcuna interruzione, ascolteremo Robin S con Love for Love del 93, Jakarta con American Dream del 2000, ma subito Blackwood con My Love for You.

0: con American Dream dal 2000, adesso è partito uno shuttle di sputazzata sullo schermo, vabbè. Jakarta, mi è partito un Armstrong, mi ha impiantato una bandiera americana sul monitor proprio, vabbè. Andiamo dove? In promo pausa, torniamo fra non molto e sarà ancora MasterCheck 90.
1: MasterCheck 90. We'll be back.
2: Dance floor.
3: Ciao, sono Einstein, dottor DJ. Un saluto a tutti gli amici di Radio Dance Floor.
4: Excuse me.

90s Mix, un anno di dance in 60 minuti, con Danny DJ in console, in onda il primo sabato del mese alle 15, solo su Radio Dance Floor.

0: siamo con Stefano Secchi, che però Secchi di nome di fatto
1: era il Piero Fassino della danza di 90. Oh, un po' di prosciutto, ciao Stefano,
2: parla come Spill.
1: era tutto un gruppo,
0: anche Spill era un po' smilzo. Era Stefano Secchi featuring Orlando Johnson,
1: che diamo l'immagine Orlando. Stefano, vieni qua, vieni, mettiti un po' che ti do io il Johnson & Johnson, vieni qua che ti do io lo shampoo, vieni. Vabbè.
0: Il pezzo tra l'altro si chiamava Ice.
1: Dal 90 tra l'altro, quindi c'è tutto un incastro, capito? È del 90 il pezzo.
0: Va bene, ma adesso arrivano i 49ers con Touch Me. Gruppo italiano 49ers che in questa traccia ha campionato Rita Franklin con Rock Aloft e Lisa Warren con Touch Me per l'appunto.

che The Man Stuntman, prima di fare il featuring con i Real to Real, insomma, prima di cantare, è stato un attore, uno stuntman, perché altrimenti non si chiamerebbe The Man Stuntman, uno stuntman incazzato, ma soprattutto anche un bodyguard. Ma vero? Potrebbe anche essere una mega minchiata, ma del resto, chi è che ha scritto sta cosa? Aspetta, un nome a caso, Dennis, cognome Jack, quindi colpa tua. Ma adesso arriva Gala con Everyone Has Inside, la storia di una ragazza che è all'ingresso di una discoteca e il bodyguard non la fa entrare perché non è in lista. E abbiamo immaginato che il bodyguard potesse essere The Mad Stuntman, quindi questo qua è tecnicamente il dialogo fra Gala e Mad Stuntman secondo Master Check 90, secondo Dennis Jack. Mandala, io vado via, ciao, cioè me ne va, fai.

via nella Molella Remix dal 2001, quindi un salto nei primi del 2000, e adesso arriva La Bush dal 95, un pezzo di quelli proprio epopeici, epopopopopeici. La Bush con Be My Lover dal 95, traccia dalla quale sono stati realizzati due video, una versione europea in cui la cantante Melanie Thornton, quando me la sei tontonata, Melanie, vestita di nero mentre guida una macchina, e poi ce n'è un'altra di versione, quella americana, filmata in studio dove semplicemente balla, canta e ciula, magari fosse Melanie. Poi l'ho vista anche in un festival, mi è rimasta proprio milf.

0: confondersi con The Night Train, che dice All Abroad, ma il titolo è The Night Train, perché io so tutto, io. Ava and Stone. Ava come lava e Stone come Stone. Hanno partecipato alla manifestazione a un disco per l'estate del 94. Ma secondo te la gente ricorda che c'era anche il disco per l'estate?
1: Vabbè.
0: Tipo anche Azzurro. Tolto il Festival Bar e il Cantagiro, secondo me tutto il resto era noia. Ma adesso arriva Dirle Science e Mastercheck 90 con We Are Going Down dal 93. Down.
2: Questo è il disco. Te lo ricordi?

0: con
1: Ecuador.
0: Era Sash con
1: Ecuador.
0: Sembri un tacchino castrato. Metti la maschera che metti. Che poi anche lì, chi è quel pirla che fa vedere il video che dice soltanto Ecuador? Aveva preso un contadino che era lì a piantare le piantagioni di cocaina, eh? Fai la roba, canta, va, poi ti droghi di nuovo. Sasco con Ecuador dal 96 chiude questo MasterChef 90. Grazie a tutti, è stato bello stare con voi anche questa volta. L'appuntamento è per la prossima volta e quindi questa volta finisce qua. Se volete saperne di più circa il nostro booking, scrivete sulla mia mail cecocorvasce77@gmail.com per info sul booking, per sapere quali sono le discoteche dove andremo, dove stiamo facendo i nostri live, ma soprattutto anche per prendere info, se volete, sui nostri live.